0: 107.3 FM.
1: Questa canzone è fuori di testa. Se non ti piace, mangiati questa.